0: Não é um parente, seu de Cedra, é um semelhante. O meu, como é que é? Meu esqueleto tava lá, tio.
1: O Pedro de Cedra.
0: O 46 na rua, eu não batei uma foto, palhaço do estúpido. Não,
1: lá, tá
0: essa sim.
1: É cada patata.
0: É que eu não estava meio na corrida, em mim, mente tuta, varda com a... Me lembrei do de Cedra. Ele é mais parecido contigo que comigo, viu, bicho velho?
1: Uhum.
0: A estrutura dele é que nem a tua, com aquela barigona, sabe, com aquele cardamo lado, mas é igual de um companheiro. Ai, de Cedro, velho. Estroconaço, seu de Cedro. Nós brinca, mas nós se quer bem.
1: Penei bem os Jonfi.
0: E tava com os pneus murchos que nem os teus. vamos lá, Irecardo.
1: Vai, Tila.
0: Vai.
1: Comincia-te.
0: Tá. Dopo mi tocca c'è poi un'altra. GCINET, ti che ti vuole una internet di qualità, entra in contatto con la GCINET che avemo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la internet più rapida della regione. Telefono 3340 1158 o 981 48 1010. GCINET di Vanini, de Rafa Garbin e Companhia Limitada. E anche abbiamo Academia BL Power, la de Vanini, de Boldori, aperta de lunedì al sabato, delle 7, 6, delle 5 e mezza alle 6 alla mattina, fino alle 9 e mezza alle 10 alla sera. La della Rua Duque de Caxia, numero 351 de Vanini. E vai a ti che ti vuole stare elegante, con bel muscoli, forte, disposto, vai là, fa un'accademia. Fa la prima accademia per niente, dopo ti può...
1: Per niente la prima?
0: La prima per niente, per ti vedere com'è che funziona, e dopo ti fa fare un dì, ti fa fare tutti i dì, e là allora l'accademia deve arrivare su Boldori. La De Vanini e la salute che ti scomincia, pure lì anche la salute, né?
1: Uh-huh.
0: Preparo fisico, ti guasti calorie, senza tanto stress, così. E allora il telefono 981 30 08 61 con Arilso o 981 48 45 44 con Tacciani. Stroconasso. Vai, Nelson.
1: E avanti come le compartella, passerà sulle vostri padiglioni, il lotte, l'orto e così avanti, il l'aviario. Dette la fabbrica di tela Vicenzia, il lato Avannini. Fabbrica di tela soldata o transata con galvanizzato. Con il meglio prezzo della regione. Tela per l'orto, per il pavilion, per i lotti e così avanti. Tu vuoi usare il punaro a caponera?
0: Sì, e così gaiola.
1: Così avanti là. Allora andate alla fabbrica di tela Vicenzi là a Vanini.
0: Do signor Plinio Vicenzi.
1: Plinio Vicenzi sul telefono 54981 36 5794. Allora tela Vicenzi a Vanini. E che ti voleva dire ancora del Plinio?
0: Jonas, suo fiore, la sua donna, di mercato più il nome.
1: Ines.
0: Uh-huh. Tutti bei, ma no come no altri.
1: Stroconasso tutti là, allora qui avanti con vuole comprare una tela, prezzo buono, prodotto buono di Vanini, lì da rente, quei che non conoscono ancora va là e fa compre buone con loro là. Anche avanti che vuole fare un investimento, venire qua da Vicanabaro o da qua a Canabaro, sia di dove che sia, lette leo sull'imprendimento qua, dentro l'alto da città da Vicanabaro, dove che ne lotti di diversi tamagni, compresi anche da conforme il lotte e con una bella vista per la città, perché le bente l'alto e te sa che dite ho avuto mia problemi di una città le star più l'alto, non hai problemi di allagamento, niente altro più. E anche tutta asfaltata con luce pubblica, illuminazione pubblica, tutta a LED che non fa mia mal per la salute. Se te vuoi stare bene in un posto buono di stare, allora vieni leo sull'imprendimento qua da Vicanabaro o te puoi ligare per informazione e dopo ti viene l'ora in persona del 981 15 99 60. Anche al posto 35 del Milton Dallagnol qua te l'avenida a tantissimi anni, beh, che con conoscimento, esperienza e prodotti di qualità per ben attendere la gente qua da Vicanabaro, anche adesso sul telefono a WhatsApp 996328742. Poi qui da Colonia, allora che mena il petrolio là del Paviglione o anche in Colonia. Il Banco Sicredi, che adesso ha la promozione lì, investir per crescere, valti che mette via qualche soldetto a giuro là per quando che occorre, allora automaticamente il sistema lancia e cautele, e allora tutti i mesi che ne un sorteggio, dove che ne televisori, che ne telefoni, relogi e così davanti. E fin dell'anno lo organizza sia auto e sia moto per sortiare. E valti che vuole fare un sicuro della macchina, del paviglione, da casa, o anche sicuro di vita, per te, poter ligarti al 3355-9204 là a Ibiraiaras, giusto?
0: Guarda qua, qua che abbiamo amico, ma prima vi andando un recato qua, con il viro, mi ha mandato un gioia, mi ha messo qua le mani, Vuol dire che la passa fuori. Lo viro sul conasso, se lo devi ascoltare, su col butte. Sì. Guarda qua è Andrea Rolo che mi ha mandato una foto di Valdire sul link, sul gruppo, qua dio la foto. E anche che dita, parlando di Valdire sul link, il dia 24 dopo di toccare una festa alla Cucagna in Veranopoli, ele fez un show commemorativo dei 60 anni di carriera in Caxias do Sul. E aí estamos nós como prefeito ídolo de Domenico, para Luri Trecqua, o Anzolin e o André, o prefeito. E igual Bio Gracia, André dá um estruconaço a Veranópolis, a Lu, o Anzolin. Um estruconaço, mas é bianco um caluco que vem e gassa fora a testa da Abrina. Porco can. Tá, agora qua gavemo un commerciale per fare umile adesso qua adesso. Sì, perché sennò non dimentichiamo, dopo mi processa. Você che soffre con dolori muscolari, pancate, torcicoli o cansaço nas pernas, chegou a soluzione che muita gente già conhece e confia: pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aquele desconforto do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor, peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vida Farma. Agora temos também farmácia popular e programas de desconto que fornecem até 30% de desconto em algum medicamento. Para que beleza! Justo! Até a farmácia da Silvia em Vanini, loura que dê tudo isso que me gole desto qua. E agora passei lá, que se bem atendeste, gente simples, e bem atendeste. E me vando quando que vou de Vanini, vou lá pesar-me. Fim que não me cobra, me continuo pesando.
1: Tento.
0: Vale, un strucconazzo a Silvia e a sua madre, suo padre, la famiglia là de Vanini. Giusto? Nelson.
1: Il borsato.
0: Tu hai un apparecchio dopo
1: che ti ha parlato. Tu una cosa che è il borsato, carita?
0: Che?
1: E te glule fiol di una balbinot di Protasio Alves.
0: Protasio Alves, balbinot che ne è per tutto, caro di allora, Dio. Sei, che, sei, che ne è la rampighina.
1: Ti sei Cria parente lo. Demonio. Parente lo con questo qua ti.
0: Ma neanche ti parente, borsato. Ah, che? Può essere che no anche, perché ne babbinate che mia parente ne.
1: Il gusto che ti peschi a ciappalle per fare il tratto le dei tuoi.
0: I miei?
1: So che è mia magri.
0: Dite che ciappacco i gordi, ma te che pagai cari, la casa devi essere ciappalle e portai via per niente. Ancora ti viene a parlare così, che era magri. Che mi rives del figlio polenta, sì. Porco can.
1: E che ne è ancora qua a recade ti vada.
0: Ciao amico mio, adesso mi tocca guardare di nuovo qua, perché qua è...
1: Qua finché amico, c'è Pano Sant'Angelo che accompagna là, perché amico scambia qua.
0: Nesso, sì, sì.
1: Ma che nella... Agenir Zilo. Zilio. Quindi, buonasera a tutti, mi sono andato a assistir qua a Mussum. Celso Morasga, detto buonasera a tutti. Letizia Stersi Brondani, buonanotte, volevo ascoltare la musica Italiana, qua che ha detto che pronadir Santin che è di anniversario anco e faro piglia.
0: Nadir in cui si gioca la 74 lui. Ma mio zio storie no.
1: E Cloviro che ha detto buonasera, sono arrivato adesso, un struccone a tutti. Allora, com'è che dà la che ti ho riprovato in qualche esame?
0: Che l'ha detto, lo dà che sa.
1: Che fa la prova?
0: Che te lo dà in due.
1: Sempre se rodate in qualche dunla.
0: Porco cane.
1: Ma avanti che... No, adesso comincia a spalpare dottori, per amor di Dio. Pedro Silvestro che ha detto mi son de stare a cacique doble. Da Rente San Anduva, Pedro Silvestro Borsato, mandeme il numero del telefono di Balbinot.
0: Il numero del telefono mio?
1: Aspetta che dopo ti ciaparà.
0: Mica asa che mica dicomi.
1: Mm-hmm.
0: Ciappa la caneta e un papele e lapis della mia caneta e scrivi dola. Te l'atto zapne 99600 3677. De nuovo 99600 3677. Se te che mi copia manda qua che mi te mando di nuovo che mi copro mio tanno ma un pochettino in soli valeo strucco
1: e qua il
0: senso morale che ti ho parlato
1: e che ha detto mi son qua a guardare ben il bruttino ascio che con le robe moglie e un pugnato di moeda in scarsella pesa mais ou menos 600 grammi.
0: Sesso?
1: Muoio. Ma che
0: passo la famiglia e te ciappa 600 grammi. Un pugnone di 5 kg si viendo. Sesso, vai, manica. Manica.
1: E la Nair ha detto, tocca se possibile una musica do Valdir Anzolin.
0: Già vai.
1: Un pochettino.
0: Ecco, qua che ne pi, e là che ne ancora.
1: No, vediamo che questi, no?
0: La Letizia, non sai che ha tu dita.
1: Mi dice sì.
0: Stersi Brondani.
1: Sì. Sì. Beh che parla.
0: Ah, quello del Nadir.
1: Devo mandare per la musica là per Santin.
0: Per Nadir.
1: Mm-hmm.
0: Nadir, ma te sei vecchio, eh! Porca ria, 74 anni ancora vivo.
1: E tutti quanti anche là dalla regione del Musun. Il Zilio.
0: Musun, la do il Musun. La donna che il tempo là. L'ha fatto straghi da due anni.
1: Ho visto ancora che ha inaugurato un altro ponte lì in trago a Porè. Che non mi pensi che ha fatto il ponte che aveva portato via Rio là? Tu usi qua il cemento che va per recuperare un pochettino di quel che porta via.
0: Ma tutto è una tria mulinel. Una disgrazia di un è la sorte di quell'altro. Perché allora quel che ha il cemento vende materiale, sì, no, sì. Angela. Tu concorda conmigo a svezes, né? Ma poco a svezes.
1: So che ha ricchezza.
0: Ma è sì, a disgrazia do altro, come che dici? Le morte delle pecore, l'allegria sanità di can.
1: So che ha come che dice, ha il valore che lei ha cultura, i ben delle persone sentimentali. Tutto quello che la gente ha di volte dentro di casa, di valore sentimentale, no?
0: Sì, sì, isso. Quindi se li recupera, non tem mai. Non tem mai.
1: Resta che la cosa della vita, del soffrimento. Claro, chi ha coraggio si tira su, ma sempre resta che il mestiere che manca.
0: Ma guarda qua, diamo un esempio che si limita un bel di dirne. Incendiano a casa.
1: Sì, come accesa là, di
0: accesa da Cugna. De 180 anni.
1: 180 anni?
0: Fatala. Incendia una casa, ta, ten sicuro, tu praticamente pare tu, ma non recupera nada, sicuro, no. Recupera nada, o teo documento, principalmente se buri di documenti, e tu cose che ti chiede valore di infanzia, cioè, e tutto, né? Tu fotografia, persi. Tutto perdito, e so lì che è il vero valore umano, né?
1: Ma come accesa là, Angela, che nella musica pronta lì dopo. Penalti rodala. Ma che le 9 abbiamo quasi la preghiera con questa. Brusarca accesa la era storia e sentimento della gente di quante famiglie.
0: Di quante famiglie? 180
1: anni. Per generazione lì che passava, quante bec. Da immigrazione italiana e tutti quanti attorno là. Non è più come recuperare.
0: No, non tem. È remediare.
1: Il ponte è rifarsi un po', ma non è più quel.
0: No. tu, e la era bella che c'è, mi sono andato là.
1: Fai che conta?
0: Sono andato anche 3 mesi, siamo andati a fare.
1: Mi ho visto i tratti solo, ma.
0: Siamo andati, mi è andati rendo perché era piena la chiesa quasi, che era. Siamo andati a fare il teatro, se no la mattina siamo andati a vedere la chiesa, cara. E la torre di una banda, la torre un 50 metri.
1: Il campanile che diciamo.
0: Campanile.
1: Angela Candela, musica lì, così che ho parecchiato, Gesù tra le cendre. Provare da lì staccata.

0: Ecco! De nuovo, ecco, siamo arrivati qua de nuovo, de ritornando. Che Dio che mi sia restato il medo freddo, mi pare. Quanti gradi ero là?
1: 11, sbassato un altro grado.
0: Quando un pochettino le 10 e vai là per i 9 domani. E che ne lo che allora? Qua che c'è un recado di Cruviro, vediamo dove che lo va a mandare. Provare lì se vengono at Angela.
2: Sì.
0: Aspetta che mi catto qua.
2: Tem um áudio aqui do Cloviro.
0: Deixa eu ver. Cloviro Vicenzi. Um áudio. Cloviro lo molemo sem ascoltarlo. Se te gueppa la bobase. Agora toca.
3: Opa! Buonasera Angela, buonasera Nilson, buonasera Nelson e tutti gli ascoltatori. Sono arrivato a casa facero, contento. Il corazon nuovo, sol che il taco, non vai mia.
0: Dio? Sapeva quella del taco, mi curiavo che dicessi. Ah, signor, diante lo che allora il corazon nuovo, il taco, se non vai.
1: Ah, ma che ne hai scelto?
0: No, sono lì, so per brincadeirinha di dove. Vai a pianeta, vai toccando.
1: Ho visto qua una storia, guarda qua, del tal di Paolo Roberto Tonet, che dice che è stato un icone della musica italiana della sera gauscia, morto ieri. Con, no, ieri?
0: Qui è morto.
1: C'è un altro italiano cantore che va via. Che mestieri, fatto.
2: Ho mai un recado do De Cesaro.
1: Vai.
2: O Brutinho, para pesar 50 quilos, tem que encher os bolsos dele de pedra. E sempre vai ser peso bruto, porque vai ser pesado com saco.
1: E dá para tocar nos contar, né?
2: Claro.
0: César, tu me deixa eu confuso. Não sei nem o que te dizer. Mas eu acho que tu só fala a verdade mesmo, tia. Io signor.
1: Guarda qua però De Cesaro, un proverbio che dice scarpa larga e gotto pien, ciappa le robe come che viene.
0: E De Cesaro un dia, sento che gridita. Che lui quando che è proprio freddo, lui lava e va a tomar bagno. E lava le bolle, il bus e il taco.
1: Oh, sarà?
0: Sì.
1: Ma il resto?
0: Il resto che?
1: Il resto in drio.
0: Il resto è sempre da Dio. De Cesaro non mi fa mai questa fiaschera lì. Manda una cosa che creativa per me, non so, so pra baixo. Vamo là, c'è. Perché io fico meio triste vedendo questa cosa. Guarda qua la Maritania
1: pare. Non sei te trassas, tirte da una banda?
0: No, ma mi si mette a pondere vesgheio, dopo vengono fuori che. E vien tutti dritti loro. Albertina, Bardini, Margotti, buonasera a avanti tutti. Anche a partire Albertina. Una buona sera. La ride era, ma dritti Albertina, se tocca a me a te. Mi devo raccontare un mistero di cui altri. Vorrei che ti dici che brutto che lei è ancora, per sua amica di Cedro. E il ganna paga su me un tambor. Un cardanzino la molado e quel culate secche su me un becco. Una cabra che va via per il potrero, che le cabrite.
1: Le pareion.
0: Pareion, sì, lei era pareion. Le dio solo in sera il buscio. E le sta guardando le spiga di miglio nella bariga.
1: Cosa vuol dire? Esser, busetta e botton. Culo e braga. Deo e ongia. Cosa vuol dire? Ade Cesaro. Cosa è la busetta e botton?
0: Busetta, busetta. Non trovo una lettera lì.
1: Culo e braga. Deo e ongia.
0: Culo e cul.
1: Vuol dire così.
0: Culo e braga. Le culo e braga è una misata.
1: Che dà giusto.
0: Che dà giusto.
1: Se merita.
0: Busetta
1: e botton. Dà giusto.
0: Dà giusto.
1: Combina.
0: Se non è mio il buso, dobbiamo mettere il bottone. Se no. Non è mio il bottone, dobbiamo mettere il
1: bottone. E non può essere neanche più grande, neanche più.
0: C'è. Quell'altro è lo che è.
1: Deo e ongia.
0: Deo e ongia, claro. Se te un Deo te cammina ongia, non combina.
1: Ma le taccadi come Deo e ongia.
0: Ma che ne
1: è. Lei è sempre taccadi.
0: Ma che ne è Deo senza ongia.
1: Oh.
0: Sì.
1: Tu sei da cavalla via. E sgraffare il naso.
0: No, Pancio.
1: Sgraffare la reccia. Quale che te metti a reccia? Mi questo?
0: Verto l'impare a reccia, con il naso. Quello mi ha fatto. Anno, anno.
1: La prima ferramenta che ha inventato è stata
0: lì. Sì, meno alta, tanto finché lo è. Purizzo che ti sei messo sordo.
1: Se sarà?
0: Si deve il tifo. Ah, il
1: tifo.
0: Il tifo. Le cucinetti.
1: Mico parlare da reccia, però dire il naso.
0: Ma il naso sì, mica poco. Parlando del naso.
1: Ma stai di qua, quando signarocco con la turma tu sei? Quando signarocco?
0: Meno, non signarocco. Signarocco è qui che me ne marsi, parento.
1: Sarà?
0: Sì, qui che ha gripe, com'è che dici? Cronica. Guarda qua.
1: La cronica?
0: Una volta la donna è andata a un cinema con un tosatel, piccinino, da 5-6 anni. E l'altro cinema è tipo una, come una casa di cultura con tutte le careghe, tutti in riva in su e anche riva in do. E allora c'era tutto pieno, si era sentato là e dopo che sdegava le luci e cominciava il cinema, il film. E il tosatel cominciava a bere, via per mezzo la gente, così. Tutto così, mai, tu Dio, perché? Che era mia buligna. Perso la buligna, cioè, che viene la buligna di stimazione, e perde la buligna, e vai, cioè, se gagni la via la vita, su di là, ti catterai la buligna adesso, con che scuro qua mi dico. Cioè, che attrapaglia tutti, là, cattivi, e si respira, si sente la gente, e gli dita, mai, intorno, vuoi fare altra.
1: Del naso
0: che scomincia a cavocare del naso. Detto, visto che bella buligna che aveva tutta ele tutta
1: nice. Ma i tempi che passano,
0: yeah.
1: Anche quei che dice qua, guarda una storietta, tutto passa.
0: Guarda che Francesco Buffon ha detto qua, buonasera cari amici, dopo di tanto tempo mi gotirà un tempo per accompagnare il vostro bel programma. Un strucco naso, e anche perché abbiamo appena parlato di te un bel tocchetto. E lo vero che Nelson che c'ha la santa, una santa di Caravaggio.
1: Anche
0: che parlo mi adesso, dopo mi ti passo parola. e se è vera, dimmi se è vera. Ma mi vengo dopo, guarda, quando un mese e mezzo vengo dopo, veniamo mesi, ma veniamo là di nuovo. Ma non sta mia a darmi la santa va a portare a Nelson, che il vegno do luttorsela, perché due belche, vegno il mio tola è molta bontà, cara, ti si devo far daghela, non sta dammela mia, perché mi porto mia casa, pronto.
1: E vuol mia essere, accompagnata, Walter?
0: No, mi sono accompagnata, un amico la signora Caravaggio, mi sono una sesto te, cappella della signora Caravaggio, sono di 20 metri a cielo e sono devoto della signora Caravaggio.
1: Portare a Santina.
0: Portare sua santa il demonio
1: mio. Neanche tanto.
0: Io vai dottore, vedo cantare Francesco Buffon. Vedi che bel posto che
1: c'è. Buon Walter là per te. No, ma il bel che mi sapevi neanche che era sorteio, Perché mico partecipando due minuti del programma e dopo.
0: Volaria che ti annullasse. Annulla là il sorteio. Perché so che mandala poi è andato Drio i boi.
1: Non
0: che
1: sapevo neanche.
0: Ma che anni ha Francesco?
1: Come là, allora, Walter, che lo fa il programma domenica di mattina delle 9.
0: Ma anche il sabato, il programma, la mi ascolto sempre.
1: Le voci d'oro, la struconasso, tutti, anche là dell'anima d'Italia. Scusa, ma ti tardo un altro qua.
0: Vieni su una sera, vieni su qualche sera col gruppo e porti su a Santa, assieme alla mi. Assieme alla mi, dopo mica la porto a lui.
1: Guarda qua che bella storia, che dice tutto passa e mena via le tante cose buone, amori, disgusti, bugie, falsità, false amicizie, tanti dolori, e anche porta via quel che se che piaceria o quel che non se che piaceria che fosse via. Ma così si impara a dar valore a quel che resta, perché le cose che le va essere portate via tante volte non le se che via mai dato valore. E così l'endate. Vuol dire no.
0: Dopo tante che dopo che te che via, dopo che te che te capite che dai valore,
1: ma prima te che idea mia. Allora ho detto le buon saper dare valore alle cose ancora, perché un dì le passa e perché non le era non, come si dice, perché non torna più indrio.
0: La luz, un esempio. Oh, la luz che sta una giornata mezzo senza luz, perché del valore che te dà la luz, eh?
1: Ma pochi minuti?
0: L'ora, ma sta una giornata. Ti resti matto.
1: Senza questo mestiere qua.
0: Anga. No, quello ti dà per vivere.
1: Dice Rino Budel, il diavoletto senza qua.
0: Quel dane, ma. Sì. Ma se no. Guarda qua, pensamento da noi, ti dica da noi.
1: Pensamento.
0: Omi
1: ascolta, Walter, ascolta.
0: Walter, ascolta. È l'uomo le compagne rotte ad ordine di internet.
1: Sarà?
0: Sì. Se gai il sinal fraco, cui dado mi rada che qualche dono di operarlo.
1: Io roba il segnale.
0: Che cata segna.
2: Oh, tenho un audio do de César.
0: Oh. Spera che quero outra frase. Outra frase.
1: Devo filosofar?
0: Vamos filosofar un pochino. Casamento le compagne de un rollo de papel igienico.
1: Será?
0: Sì. A cada cagada va diminuendo. Certo, cara cagada che ti fai nel casamento vai diminuendo l'amore. È verdade, non è vero?
2: Claro.
0: Então, una volta abbiamo scritto il governo. È una comparazione buona.
1: Una volta abbiamo scritto il governo lì da topografia. Poi andiamo a misurare terra, qua dell'acqua, sì. Gli apparecchi.
0: Sì, con gli apparecchi.
1: E un ciò che venisse a fare i bisogni e non aveva niente di io.
0: Per l'impar.
1: Quell'altro che ha detto, guarda, lì entro che ne ha detto. Ciappelo là, ha detto. Ma dopo portami in drio quel che te do per a me.
0: No, e quel che do per a sio là. Angela, ghetto che de un audio?
2: Non sei o tema, non mi responsabilizzo.
0: Ciao. Edo de Cesaro, si sì. Spera tutto, tu sai bene. Che lì le puoi chiamare
1: campo con sciuva. Campo con sciuva.
0: Isso. Ta, roda. Ma il PIB vuole fare un processo.
4: Va, boa noite pra vocês. È tutto una brincadeira, Angela. Só pra nós dar risada, isso aí. Eu brinco bastante con isso porque eu quero bem ele como se fosse meu irmão. Não, gente, eu considero ele, para quem não sabe, que nós demos risada de monte, eu considero o Nilson um homem de muito valor. Ele, o Nelson, o Cloviro, vocês todos aí, essa gente aí dessa região aí, é uma gente que vale ouro. Não, tudo brincadeira. Não fique brabo comigo, não, tu sabe que eu te quero bem, né? Um abraço para vocês todos aí, e um bom programa, e uma boa noite, e um bom descanso.
1: Beleza.
0: A mesma coisa eu quero dizer o que você disse. É só brincadeira, porque o resto, todo mundo já sabe que a gente às vezes passa um pouquinho os limites, né? Mas quando que tu gosta de uma pessoa, tu tem liberdade de falar até coisas que nem
1: seria. Ah, senão nunca dá para falar.
0: É isso ali. Então, às vezes, tu passa um pouquinho. Mas você também é especial. Mas só que as brincadeiras, sabe? Brincadeira é limitada, não tem limite. Quase sai de tudo. Então, conforme que vem a bolada, vai de volta a bola. Se vem murcha, vai murcha de volta.
1: Sim, sim. Porque te esquerça com gente, mas se não lê na pessoa que te dá um pouquinho de coisa, não dá.
0: Não, porque tu, se tu sair bem da brincadeira, il ca- allora te sei contento. Se te sai male, te inrabbi. Sì. Perché ne è qui che le cosita. Oh. Sta a me a brincare, ti levare la vantaggio perché le fica bravo. Allora non si brinca con questo tipo di
1: gente.
0: De
1: volte dice con i onar che sarebbe pegando pene.
0: Pegando pene.
1: Allora pegando pene d'altro è facile. Quando vem pulata
0: no. Sì.
1: Dai non sape brincare.
0: Come che ha detto quel? Culirio ti tocchi, Angela. Sì. Pimenta ti tocchi e le culirio per me. Lo è anzino. E le cosiddette le cose, sì, non vince sì. ben il contrario.
1: Mi da volte anche la maniera di scherzare con gli altri, no? A volte dice, è l'ora adesso in volta. Ti va a parlare con una persona che non ti conosce.
2: Sì.
1: Ma è una maniera di scherzare.
0: Sì, perché ti dici, ora adesso in volta, se lui che ti conosce, mi ha detto che sì, uscita, no?
1: Te manda a catar patate?
0: E di repente lui ti risponde. Ma è un rischio che ti corre.
1: No, ma te, non te va a fare con gente che non ti conosce.
0: Sì, mi sempre dico, perché quel che ti conosce, ma ti tocca avere una certa intimità con lui, perché ti conosce, ma te sei mia la reazione sua di repente, no? Perché due o tre parole vai, ma dopo di là avanti di repente va a raccogliere e mi ha detto così, ma sai che mi ha detto perché?
1: Non so che perché? Ti scherzare così che sto alla persona alla brincadeira sadia, come si dice, no? E la fa bene per la persona.
0: Fa bene per persona, cara, fa bene per tutto.
1: La persona è un po' triste, la è meda con pensieri e altri problemi. Quando scherza così, smentica. E perché andare a catare un malà? Ma non per andare a parlare di malattia. Ti andare là per farlo smentegarsi del problema che ha.
0: Sicuro?
1: Perché dice così, perché? Per passarsela via. Questo è il sentito della parola.
0: Giusto.
1: Ah, andiamo a contarsela per passarsela via. Voleva dire per passare di banda i problemi, le malattie, i disgusti. Ora, chi che non ha più esperienza di ti non star bene... essere con problemi e ti arriva gente perché che dolore là neanche pizza via che avevi problemi intorno,
0: ma a volte tu non stai preparato per che se
1: no ma che il momento
0: ti passa perché la soli donna ti deruba,
1: sì, sì.
0: Guarda qua Valdesir Toniale, il popolare Rocky, buonasera Tosati, pian e riva in do pian
1: arriva
0: in do. Ma chi che non sa che da andare sguelte anche ciò,
1: ma se vado va quel carretto da quattro ruote arriva in do.
0: Ti val de sir tornare, tu sta ficando molto molto molto sin com'è che si può dire e che nemmeno shot è largato solto da spata.
1: Ma Geni il nonno l'era cattivo
0: E lui come? Perché lui è nonno.
1: Nonno, là era cattivo.
0: Ma lei è cattivo, fingidole.
1: Era là che baruffeva ieri che per morte.
0: Lui dice che lei è cattivo, ma lei è fingido.
1: Là era Dio brontolà che diceva al nonno. Il nonno brontolà che diceva con gli altri. Oh, che mestieri.
0: Ma certo che una volta che avevamo... com'è che dice il proverbio? Pedra, acqua mole, pedra dura, tanto batte a te che fura. Che avevamo conseguito... a barili ascoltare il nostro programma.
1: Raga, mio peccato di pagarsela.
0: Quindi, no.
1: Come dice Selagio Serbaro, tocca fare penitenza e ascoltarmi da te.
0: Io devo fare penitenza. Ma Selagio, com'è che mi manda più? Selagio
1: che non ascolta perché il prete che dice che tocca fare penitenza.
0: Allora no. Lei la fisioterapia. Devo una musica, Angelina.
2: Bruttin.

0: ecco, siamo arrivati qua, ormai manca 13 minuti, ma è un'altra pegadetta qua, e dopo anche se la sciocchiamo anche a casa, no, altri ci volemo proprio, perché qua che mi comandano altri che ne mia tanti, sapevo.
1: Lo sa il fuoco un pieno di legna? Allora arriva a casa a caldo, no?
0: Un pieno di legna, non so se è la sta sua legna, perché come la donna là di mia cognata stasera. Dopo mi tocca andare a Pippo, mi dica che la... Sento che fa? Che la impuro su a lui, che la assola.
1: Ma è una storietta dell'Ivo Gasperin.
0: Dai là.
1: Dritte scette, che ha detto.
0: Nette scette, no, che disea.
1: Ha detto, in tel curtivo dell'ospizio che c'era un matussel drio girar col corpo, attorno.
0: Sì.
1: E una troppetta di matti tutti intorno che fea guarda, ma tu sei, no?
0: Sì.
1: Se arriva il paron dell'ospizio che cadeta, di mandà a un de lori. Se lo dio far che il matto là? Dito, se dio fa dar torno. Perché il gadito che lui è un sventolon. Vai a girare torno, sì. Perché c'è che un ventolon.
0: Perché c'è un ventolon.
1: E allora il gadito dice, e valti se dio far che? Ne hanno una turma intorno. Dito, non stiamo di acciappare il vento.
0: E come quando cammino una dei cose dei matti,
1: eh.
0: Vediamo qua che ne si ne recali qua, ma qua che ne recali del marino de qua. Cioè, allora il dottor di che tende i matti ha fatto una esperienza, e da parvedi qui che dà per dare alta ormai e tal, allora forse rendo te l'arte il manicomio, che dice come sperare di matti finale, lo tutte salene e ne ha sala da salita e che disegna una porta così del muro, la del muro disegna una porta,
1: sì, sol pintata,
0: sol pintata la porta, ne ciò prevede i matti, ne. E allora il dottore è stato là a guardare il matto, ne ha pem per andare fuori, ne. E vai un e vai con l'altro ciò, e un altro da banda che ridea come e che ha detto il dottore che ha guardato, ma prova a guardare solo con l'altro, pem, torni indietro, uno voleva andare fuori, c'è appena la massanetta come me l'era la sol disegnata, no? E ciò e guarda così il dottore con l'altro che ridea, senta come. E gli ha detto, ascolta qua, sai tu Dio ride perché ti tanto così? Ah, gli ha detto, andare a fuori mi dico, lasciamela con me questa sera.
1: Che ciavada.
0: Che ciavada che caccia fa. No, dei matti. E come quando che il dottore che ha mandato a tomar bagno, ma è andato in cima il trappolino. Sì. Lardò, ma che n'era mia acqua, e voleva liberarsi di una quantia, ne. E allora vai su un cioè, due spati fa, vai in un altro quell'altro, e l'ultimo non sta là così, e il dottore che dice, ti metto mia pulato mal bagno, ah, gli ha detto, se sapesse nadare non dea, ma non so mia nadare.
1: Non te, mi vedo in sassi.
0: Io
1: ma qua un'altra che dice così, ma guarda che femmina la se strani, femmine,
0: yeah.
1: Ma perché l'altro di la me femmina la sega comprare una bicicletta e non la sa neanche montare su, ma la mia la se più strani ancora, che ha detto con l'altro, settimana passata la se andata alle praie con le amiche e la sega comprata una dozia di camisine e non la gagnanca il caso andò a metterle su. Il caso qua in italiano dice che è
0: il coso,
1: il mistirin,
0: il bici,
1: dice gagnanca quello ad operare dove camisine, né? Queste le storie, né? Bauca anche quella, no?
0: Guarda qua che ne tre recadi qua,
1: vai.
0: Celso Moraes, Nilson e Nelson, vamos brincar então, vocês sabem que está chegando o Novembro Azul. Gostaria de saber se já foram fazer o exame de próstata. Foi o dedão ou o dedinho do médico e levaram a banha de casa? Se gostaram.
1: Eloio, que isso demanda.
0: Eloio de panza. De panza, por onde que a mandola, a mama. O seu Celso Moraes, se gostar, se nós gostemos ou não gostemos, não é do teu interesse, né?
1: É, Brutinho, lá sei de qual andar a Caxia.
0: Eu fui a Caxia para ficar mais longe. Mas tudo costuma, Celso. Vá que gosta. Ali é um problema, né?
1: E Pedro que diz que é tornado há quase 100 meses.
0: É, daí tu fica ansioso, depois você dá até uma doença. Principalmente a velhice.
1: Espetar 100 meses.
0: Espetar 100 meses, dá para não te desejo. Tá bom, Celso. Tu pegou meio pesado, mas no final tá bom.
1: Não, mas tá certo, toca fare il lavoro che
0: eu quero. Salete Pazini, me diga se você sabe por que o galo, quando canta, fecha os olhos.
1: Questa mia sabia.
0: Vamos, responde, Nelson, allora.
1: Ma mia sabia. Caso che mi dico mi gnavea. E perché non gnavea più? Se sabia, perché non sapia?
0: Quem sabe lá, che Dio guarda, stiamo no fim. Quem se sabe por que o galo fecha os olhos?
2: Quando canta, fecha os olhos.
0: É. Sera iote quando ele canta. Ai, ai, ai.
1: Divanildo Vanzin.
0: Divanildo Vanzin. Buona sera, come se che la boia tutti sani. Divanildo, conforme il fuoco che non ti fa, che te fa la boia.
1: La boia calda,
0: gente. Se te fa un mucho di fuoco, la boia di più.
1: Mm.
0: Stroconato Divanildo, quando veniva il filò italiano? Veniva a Marcana sera, per non ti fare un show.
1: Ma che vediamo se che manca 10 minuti se Salete la risponde, perché mi me penso
0: più di questo. Ma Dio, mi sapeva Dio. Questo
1: del gal. Anche mi sapeva.
0: Gal seria io, il serio io oggi per cantare.
1: E le ben simples.
0: Salete, vedi che ti toccherà dirmi perché siamo di arrivarti al lasso. Mancano quanti minuti? 6. 5 minuticinos.
1: Quando è una storia di mulher del prossimo programma, il Panaro da Polenta, scritto per Ivo Gasperin.
0: Panaro da Polenta.
1: Panaro. Quante storie intorno al Panaro da Polenta? Angela, che tu c'hai pa il tempo del Panaro o no? Panaro.
2: Panaro.
1: Panaro.
0: No, Angelo, sì, so che è il Panaro.
1: A Tola, dove che c'è la meda tonda, meda quadra, tanti come chi voleva fare, dove moleado a Polenta. Boom.
0: Lì il codo, il taller.
2: Non è del mio tempo, è
0: il taller. La mamma non faceva polenta quando tu eri piccina per te dare polenta.
1: Sì, com'è che dire
0: in colo? Intanto, non vedi com'è che era? Dire... Che era
1: ribaltava polenta.
0: Ribaltava via polenta con la caldiera.
2: Ah, sì.
0: Sola. Insieme al panaro. Lì era il taglier in italiano.
1: Perché dopo io portavo e mettevo via.
0: Dopo si...
1: Ma dire in colo entro te ne attraverso.
0: E poi sconfio facevano, sì. Oggi in dia era una bassia. La casa era formia di...
1: Quasi tutto,
0: così no, così tartine così da poter tagliare.
1: Bianca Bell.
0: Bianca, mi mangio più polenta.
1: E un'altra a latte la del panaro a polenta resta sutta.
0: Sutta.
1: E se lette una forma se suga mia?
0: Al suo canale, e il sa cantare de cuore. Al seu, mai a terra, mai a terra, il demo è.
1: Per mia partitura. No?
0: Anselmo de Sandrin, perché o galo sabe a musica de cor? Oh, due belche qua. Di Vanildo Vanzin, il giorno 28 de sto mese mi e piola. Oh, bici velho, mentre Dio piola, ben chapai. Struconazo, se cataremo. Salete Pazini, ele fecha os olhos porque sabe a música de cor. Ciao, amico, Giovina.
1: Anche Antonio Capelletto, guarda.
0: Antonio Capelletto.
1: Perché sa cantare de
0: perché
1: cor.
0: Perché sa cantare. Tony, com'è che sta, Tony? Ti sempre Tony, con i capelli dopo gli occhi, il naso lungo. E vai tu con me, tutti sai, ma ti dico da non ascoltare.
1: La settimana passata neanche potevi guardarli.
0: Ma... E bruttotti in calore, va là. E bella era la macchinista, là, che... Dio, com'è che era il nome là? Ela é santinha.
1: Uhum.
0: Santinha.
1: Me guardar um pouquinho de.
0: E é de Equador, ela é lui e tutti de Equador de Iradente.
1: Vamos com Alcides Cantão, anche que faz programa lá em Santa Catarina, como é que é? Capão do Cedro, se não me esbalhe.
0: Não sei, meu Alcides Cantão, como é que mas sentiu?
1: Não penso ele Capão do Cedro, mas tem uma coisa com o Cedro. Lá de Santa Catarina, anche lui.
0: Valeu, Salete! Um struconazo, bela questa qua, certo? Mi sapeva mia. Mi sapeva dopo che ho visto qua, devo ricordar.
1: Ma se smette.
0: Perché sa de cor?
2: Sì. Albani também respondeu. Um abraço lá para Albani Stella. Respondeu correto.
0: Aonde?
2: Que no zap zap.
0: Mas ela é de onde?
2: Ah, não sei.
0: Ivani que?
2: Albani.
0: Albani?
2: Stella.
0: Stella.
2: E Nantro, porque o galo sabe cantar de cor, sem ler partitura.
1: É, próprio.
2: Alcione Gris.
1: Ah, lá do Paraná.
0: É.
1: Justo.
0: Questa qua que voleva prima ver a morada.
1: O importante é questa domanda que faz mexer um pouco a ideia.
0: Vara qua, Alberto de Schiavon. Dal Schiavon. Le que faz vídeo de terceira idade de eventos que nem volta ali. O dia que ele é quel, se não me esbalho. Buonasera. E Lucy, siamo andati do São Marco na fim dell'anno que ha fatto inseramento lá.
1: Dal Schiavon.
0: Schiavon. Ele era lá que ele baleia. Ele é questo qua.
2: Ibiraiaras, Albani.
1: Albani de Ibiraiara.
0: Ibiraiaras.
1: É Stella, Stella que é Ibiraiara.
2: Isso.
1: É a família.
0: Ibiraiaras.
1: O primo interventor de Ibiraiara está João Stella. Era meu prefeito, ele era l'interventor. Que Ibiraiara é canabaro siriaco.
0: E gari desto sono.
1: Stati criati il medesmo di il medesmo anno.
0: Aspetta,
1: anni, giusto?
0: Peta, sì. Peta.
1: Peta che te peta.
0: Qua mi fa per domande e lui gli risponde e dite: assi, mia, ascolta. E l'Alberto è lo vunti parla giusto o vunti sbaglia? Dopo dimmi qua se le, quel che ti arriva a San Marco, San Domingo, l'inseramento che è con tale frottole.
1: E gari desto ora le.
0: E gari desto. Quando ha detto Santina, il gasolio di adesso è che è vero. Alberto di Schiavo. Dal Schiavo. Isso lì. Gaúcho vai che danza insieme. Come che dice quella che la volta. Perché la me che il casale là, il compare, balla insieme un tostone. Vuol dire che insieme una tola, che balla bene.
1: Quasi si muove neanche.
0: Quasi si muove neanche e te ritmo. E quella è così. Meu Deus do céu. E basta quale compagno mi?
1: Che ne gente che balla curtin, dice, quasi solo in marca. Ma che ne quei che da chi
0: no,
1: passa che va.
0: Quelle che massa no, qui non è la danza sì, massa, no, massa. No. E quando qua su è.
1: Per dare un giro che tu pera 5 metri.
0: Il nostro professor là, com'è che lei, di Avati. Quella anche balla mi è tanto male, né? Devo dire.
1: Con le gambe.
0: Guarda qua, a Salette, Fasini, dite, qual. È il dia da settimana che comincia con la lettera A.
1: Ah.
0: A manian. Non c'è dia da settimana. Segunda, terza, quarta, quinta, sesta, sabato e a manian. Domingo. Questo amico, ho visto te il fece e non so mia ascoltare la risposta.
1: L'Alberto che ha detto proprio quel.
0: Oh, ti goditami che era quel. Mi conosco la gente. Un strucco naso, Alberto. Tu stai facendo te sei bicho vecchio ti. E ballar po meglio ancora tira la tua compagnia là, mio Deus.
1: Dopera bene gambe.
0: Sì. Io come Nelson.
1: Adesso
0: tu vai alla danza fossi di zero.
1: Una volta sì.
0: Oh, boom, una volta mi ti ho mandato es. Nelson finiscilo perché mi sono stufo.
1: Ma prima che ho detto aspetta che a te peta. Come? Vuol dire che
0: aspetta che te.
1: Aspetta, aspetta che a te peta.
0: E peta che avei?
1: No, che a te peta vuol dire che a te casca addosso o te ciacca.
0: Casca su, a te peta.
1: Se la peta.
0: Se la peta. Nesso, se decidiu parlare difficile, sì. Decidiu sempre con la cabeza in trapagliadissima.
1: A peta vuol dire se la te capita, è la medesima roba.
0: Sì, sì.
1: Se
0: peta.
1: Se a te peta anche a te.
0: Ah, guarda. Ti dirti, ma se a te peta ti. Fatto che?
1: Se a te capita.
0: Se a te capita. E se te la. E se te tocca.
1: Se la te tocca.
0: Tre parole que eu usei tanto uma volta.
2: A Albani mandou: por que que o cachorro entra na igreja?
0: Porque a porta é aberta. Porque a porta é aberta, questa bambina só.
1: Escrevi lá para Naldi fala continuar o lunes.
0: Continuiamo o lunes com quella.
1: Le due allora.
2: Isso.
1: Due. Quella da Salete.
0: Ma quella la becca già foi. Salete, cattene fuori un'altra per lunes.
1: Ti ha detto, ma devo avere se le giusta ancora.
0: La gadita di sì.
1: Será?
0: Manarin.
1: Manarin, manarin che parla le.
0: Salete qua e te. E le fece os olhos perché sabe a musica de qua.
1: Tá, ma che ne fa un'altra?
0: Chi è la?
1: La domanda qual giro a settimana comincia con lettera A.
0: Ah, questa qua. Ah, questa qua.
1: Questa è la settimana che viene.
0: Ah, tá. Isso ali, semana que vem agora, isso ali. Pense-te, pensasse.
1: Eu vou dopo nos mentegasse minha, né?
0: E nessa finisse porque mi vou fora.
1: Quella del can e quella della settimana allora.
2: Isso.
1: Devo pensarci dopo.
0: Quella de che?
1: Del can, perché il can va in chiesa.
0: Io poi la porta aperta.
1: Allora lunedì andiamo a tirare a limpo queste qua. Giusto?
0: E lo chi è, Angela? E chi è?
2: Albani, la Libreiaras.
0: Tá, daí tu te lembra dessa notícia?
2: Segunda-feira vamos se lembrar.
0: Vamos se lembrar, é tudo.
2: Manda a resposta segunda-feira.
1: É.
2: Né?
0: Diz pra ela mandar no começo.
2: Isso.
0: Tá.
1: Recomendações finais?
2: Nada a declarar.
1: Insera presente
0: o pensamento do dia. Due basta lì. Pensamento do dia pensará que me escoltar. Pensamento da noite. Cuidado para a mulherada, precisa para as mulheradas. Homem é companheiro de um roteador. Se o sinal é fiaco, cuidado que qualquer duna lhe deu chaparlo.
2: A Albani já mandou, é porque a porta está aberta. Acertou o brutão. No brutão.
0: Brutão.
1: Vamos ver se...
0: Palavrões. Tá, então essa já foi.
1: Não, mas foi um estresso.
0: As duas. Aquela do... A letra que começa.
1: A letra A,
0: dia da semana.
1: Do cachorro já foi então.
0: É, isso. Do cachorro já foi, deu.
1: Cachorro.
0: Salete para dizer incerto, certo, la delícia. É isso ali.
1: Justo.
0: Semana que vem, quella del dia da semana. Nesso finisce então, lá fora, Nesso, porque me sudiu o restante.
1: Diz, é justo como deu o teu naso, mano.
0: Deu teu naso.
1: Um deu teu naso, le mie, justo, le due.
0: Due. E che passa a me, tu dei doni. Governaggio, compagno, quelle del tenetto pipetta.
1: Io ne ho usato.
0: Mi fa un'altra bolinha dopo casa.
1: Ringraziamo a tutti. Becchi ancora solo il primo del mese.
0: Primo, giorno 1.
1: Dell'ultimo mese del metà anno.
0: Giusto.
1: Questo qua, metà anno. Mangiando questo qua va metà la polenta.
0: Ma era l'anno,
1: metà polenta. Di ormai andate.
0: Quando andrà giugno sembra entriamo del secondo semestre.
1: Ringraziamo a tutti i nostri compagni, ascoltatori che aiutano, Angela Maria, tutti quanti che mettete scherzi qua, domande, risposte e qualche altra cosa anche.
0: Eh sì, e altri mestieri.
1: Giusto?
0: Giusto.
1: Grazie Angela. Ciao Brutin.
0: Ciao
1: Angela.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti quanti fin lunedì sera col programma
0: Avanti ancora
1: italiano.
0: Scusate, ciacole.
1: E arrivederci.